0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

we weren't meant to stand in this.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30.
3: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran potresti rimanere da solo.

0: Lui quanto avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ieri ha accettato di fermare i raid su Teheran, lo dice Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma entrambi hanno minacciato di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in 2 mesi di tregua. In un discorso in TV Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro nel sud del paese.
1: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia.
0: La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri 3 capoluoghi sono andati al centro-sinistra, 3 alla destra, ma contando anche il primo turno la coalizione guidata dal PD porta a casa 8 vittorie contro le 6 della maggioranza di governo. Resta però la batosta che il centro-sinistra ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio.
1: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia e potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata, prima di essere ascoltata dalla polizia che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali.
0: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da diversi miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Merz e Macron avrebbero riconosciuto che le aziende Dassault e Airbus non riescano a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento fra Berlino e Parigi. La notizia è stata data inizialmente da fonti tedesche e arriva in un momento nel quale l'Europa dice di voler avere un maggior ruolo sulla scena internazionale anche con un suo progetto di difesa.
1: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord. L'annuncio è stato fatto durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Se continui ad attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliani e iraniani hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben-Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi, sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi. 3 capoluoghi al centro-sinistra, 3 alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia, che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, dichiara la presidente del Consiglio. A Milano una studentessa spagnola di 20 anni denuncia una violenza sessuale subita fuori da una discoteca. La ragazza stava facendo l'Erasmus, potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati alla clinica Mangiagalli. Polizia e procura cercano di identificare gli aggressori. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato anche alla Russia. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi. Tre capoluoghi al centro-sinistra, tre alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. Se continui ad attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliani e iraniani hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato a

0: anche alla Russia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri tre capoluoghi sono andati al centro-sinistra e tre alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal Partito Democratico vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole 50-40, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio. Da Roma, Anna Bredice.
1: Il primo a esultare per un dato che a guardare bene è un pareggio è stato Antonio Tajani, toni da trionfo già proiettati alle politiche con lo slogan no patrimoniale né tasse di successione, forse perché ad esaltarlo è stato il risultato di Vigevano, il suo candidato ce l'ha fatta anche senza l'appoggio di Vannacci, forse la stessa cosa che ha pensato Giorgia Meloni in vista delle alleanze per le politiche. Questo era un primo test per la destra, anche se la strada è ancora lunga. Per la Presidente del Consiglio il voto definitivo premia la stabilità del governo, ma la tenuta del centrosinistra, che prende tre delle sei città capoluogo di provincia al ballottaggio, è un campanello d'allarme per le amministrative dell'anno prossimo, che sono un grande test elettorale con milioni di elettori al voto a Milano, Roma, Torino, Napoli, città dove spesso la sinistra è stata premiata. Ognuno ora guarda il bicchiere mezzo pieno, il governo la vittoria di Venezia, la tenuta di Arezzo, di Macerata, la sinistra vince ad Agrigento, feudo di ex DC per decenni, a Trani, a Chieti, in tanti piccoli comuni, soprattutto al sud. Nel complesso la coalizione progressista ne vince 50, quelle di destra 40. Aumentano anche i sindaci di liste civiche. Si chiude quindi il voto che arriva dopo il referendum e secondo YouTrend in 25 città dove ha vinto il no al referendum ha vinto ora la destra. Una conferma che quel voto non è strettamente legato alla scelta politica, soprattutto a livello locale. Ora il governo dovrà procedere sulla legge elettorale, tenendo conto che se il risultato non è una sconfitta, non lo è neanche per la sinistra, che si dice pronta a mantenersi unita per vincere l'anno prossimo. Linea allo studio.
0: E queste elezioni comunali erano la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove alla fine è stato eletto un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Se si guarda solo il risultato finale nelle urne dei due comuni dove il voto vannacciano poteva fare la differenza, Legnano e Vigevano, entrambi in Lombardia, si potrebbe dire che il centrodestra classico, se unito, vince senza bisogno dell'ex generale, mentre dove si apparenta con lui, seppur in maniera indiretta, perde. In realtà quello che esce da questo turno elettorale è che il centrodestra avrà bisogno del voto vannacciano se vorrà vincere alle prossime elezioni, mentre Futuro Nazionale viene premiato se si presenta in solitaria, alternativa al centrodestra, dato che pone non pochi problemi entrambi. Cosa farà la coalizione guidata da Meloni, che ufficialmente sembra chiudere ogni porta all'ex generale di fronte alla possibilità di una sconfitta? Dall'altra parte, cosa farà Vannacci? Scenderà più miti consigli e farà un'alleanza col centrodestra o punterà a fare il pieno di voti correndo da solo? La questione non potrà non essere discussa e anche a breve, perché Vannacci, che nel fine settimana a Roma terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, trasformando ufficialmente il suo movimento in partito, sta facendo incetta di militanti su e giù per l'Italia, drenando amministratori locali, piccoli potentati cittadini e lobbisti vari a discapito della destra classica, rafforzando sempre di più la struttura territoriale della sua formazione, pronto a battere cassa. In alleanza in solitaria si vedrà.
0: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ha accettato di fermare i raid su Teheran. Lo dice il sito americano Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma minacciando entrambi di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in due mesi di tregua. In un discorso in TV, Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro, nel sud del paese. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa ci dicono questi ultimi giorni di crisi in Medio Oriente?
3: ci confermano come, nonostante i proclami e le minacce, Trump non stia riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi in Medio Oriente. Lo dimostrano i rapporti tumultuosi con Netanyahu, il suo alleato, che in questo momento ha obiettivi quasi opposti rispetto alla Casa Bianca. Il presidente ha bisogno di mettere fine alla guerra, il primo ministro israeliano ha necessità di andare avanti. Gli iraniani invece, da parte loro, hanno consolidato la loro posizione, probabilmente anche nel negoziato con gli Stati Uniti, e internamente hanno rafforzato l'idea di un sistema resiliente che resiste a tutto e a tutti. Teheran è stata anche abile, possiamo dire, nel legare il Libano alle sorti della crisi in tutta la regione, consolidando così la loro rete in Medio Oriente, seppur sappiamo fortemente indebolita. Sappiamo anche quanto sia questa una guerra asimmetrica, ma al momento questa guerra asimmetrica la sta vincendo la Repubblica Islamica. Nel caso in cui Stati Uniti e Iran dovessero sul serio, come dice Trump, arrivare a un primo accordo sulla fine totale della guerra e poi a un secondo accordo sul nucleare, il presidente poco fa ha parlato di pochi giorni, Israele si troverebbe nella condizione di dipendere sempre da Washington per difendersi dall'Iran, ma allo stesso tempo senza poterlo attaccare. C'è infine una variabile delicata in queste ore: Teheran ha detto che non attaccherà Israele fino a quando l'esercito israeliano non colpirà nuovamente il Libano, e come dicevi tu, Andrea, nelle ultime 24 ore in realtà ci sono stati ancora morti nel sud del Libano. Stiamo a vedere.
0: Grazie Emanuele. Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
4: Dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla, quei fatti sono fatti gravissimi. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire lo risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano, è la politica dello Stato israeliano.
0: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord, l'annuncio durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
0: La guerra in Ucraina, la notte scorsa un attacco russo nella zona di Kharkiv ha causato 3 morti e 18 feriti, Zelensky ha detto di aver parlato con l'inviato di Trump, Witkoff. Il presidente ucraino ha terminato il suo ultimo viaggio in Europa in un momento nel quale la guerra è entrata chiaramente in una nuova fase. Sentiamo Michele Migone.
6: Più che passi in avanti sul fronte della diplomazia, al vertice di Londra con Volodymyr Zelensky è servito a mettere a fuoco il cambio di passo nella guerra. Se sei mesi fa il presidente ucraino si recava in Gran Bretagna mentre Kiev era al gelo sotto le bombe e i missili, con la fanteria di Mosca che si lanciava contro le difese ucraine nel Donbass, oggi la situazione è ben diversa. L'offensiva russa si è di fatto esaurita, gli ucraini con i loro droni sono riusciti a fermarla e, ben più importante per loro, sono riusciti a portare la guerra in Russia con i loro blitz contro le infrastrutture militari e petrolifere. L'incontro del primo ministro Starmer con il presidente Macron e con il cancelliere Merz era stato convocato con l'ipotesi di discutere dei segnali di disponibilità russi a una trattativa, ma la risposta netta e negativa data a Vladimir Putin alla lettera aperta con cui Zelensky lo invitava a un incontro ha fatto cambiare l'ordine del giorno. I quattro hanno così fatto il punto sugli aiuti militari ed economici necessari a Kiev e hanno discusso della possibilità di allargare la collaborazione nella produzione bellica. Il messaggio per Putin è ben chiaro: l'Europa si vuole sedere al tavolo delle trattative, da cui era stata espulsa da Donald Trump e dal presidente russo, e fino a quando il tavolo non verrà convocato continuerà ad aiutare l'Ucraina. La linea rossa è stata tracciata insieme a Zelensky e l'attuale linea del fronte. Non ci saranno concessioni o il ritiro dal Donbass. Una tregua parte della situazione sul campo per poi arrivare attraverso delle trattative a un accordo che permetta all'Ucraina di avere le condizioni necessarie internazionali di sicurezza per evitare un'altra aggressione. Sono cose già dette in passato, ora però è cambiato il quadro. La Russia è in difficoltà, Trump è seggiato dall'altra parte, Orban non può più sabotare.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia, potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati, poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata prima di essere ascoltata dalla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali. Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Willy Monteiro, il ragazzo che fu ucciso nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Lo scorso novembre Marco Bianchi era stato condannato in via definitiva al carcere a vita. La stessa pena è stata decisa ieri per suo fratello dalla Corte d'Appello di Roma. In un primo momento la condanna per Gabriele Bianchi era stata a 28 anni, ma la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo d'appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. Già definitive le condanne a 23 e 21 anni per altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, che parteciparono al pestaggio del ragazzo. Alla Camera è in corso l'esame del cosiddetto decreto lavoro. È stato modificato il contestato emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti firmati da sindacati minoritari purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC, che fa sì che per definire il salario giusto di cui parla il governo si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come le indennità e il welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la commissione lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
7: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC, così com'è, presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori. Dopo giorni sostanzialmente improduttivi, nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro, in realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
0: Infine le elezioni in Perù, il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente, risultato sul filo, ancora non c'è un vincitore, il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
8: Elezione a Cardo Palma in Perù, ma non è la prima volta. L'eterna candidata alla presidenza Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto, per la quarta volta arriva al ballottaggio sperando di vincere. Ora è testa a testa con Roberto Sanchez e mancano ancora voti e il ricontrollo di oltre 1000 seggi contestati. Non si confrontano soltanto due visioni della società, dell'economia e gli antipodi, ma emerge anche la fotografia di un paese spaccato tra le città della costa e l'interno rurale andino. Fujimori vince a Lima con il 63%, Sanchez nel Cusco con il 76%. 7%, città contro campagna, desiderio di liberalizzazione di mano duro contro la richiesta di una sanità e di una scuola pubblica efficienti. Non si saprà presto chi prevarrà alla fine, ma nel caso in cui vinca la sinistra, in Parlamento dovrà fare i conti con la propria condizione di minoranza, che in Perù equivale quasi ad avere i mesi contati prima di un impeachment. Il punto più qualificante del programma di Sanchez è la modifica della Costituzione ereditata dalla dittatura, ma i numeri non ci sono, anche in caso di vittoria.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30.
9: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Sasso Marconi più A1 variante verso sud. In A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. 3 treni regionali in linea sono cancellati, i viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo le asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra in Ucraina. La notte scorsa una serie di attacchi russi nella zona di Kharkiv ha causato 4 morti e 18 feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini sulla Crimea. Le autorità locali hanno detto di aver intercettato diversi droni. Alla fine del suo ultimo viaggio europeo, Zelensky ha detto di aver parlato al telefono anche con l'inviato di Trump, Witkoff.
3: Siamo alle battute finali del negoziato con l'Iran, forse 2 o 3 giorni e avremo un ottimo accordo, lo ha detto Donald Trump commentando la situazione in Medio Oriente. Intanto i media libanesi parlano questa mattina di un bombardamento israeliano nel sud, nella zona di Tiro. Ieri l'Iran aveva detto di aver fermato gli attacchi su Israele, ma solo se l'esercito israeliano non attaccherà più proprio il Libano. Ancora nessuna conferma ufficiale su questo bombardamento da parte di IDF, l'esercito israeliano.
2: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir ha risposto con i suoi soliti toni alla notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro, che in un video pubblicato da lui stesso aveva deriso le persone ammanettate, costrette a stare in ginocchio e con la faccia a terra. Nelle indagini italiane sulla vicenda sono ipotizzati diversi reati, tra cui tortura e sequestro di persona.
3: Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Willy Monteiro, il ragazzo che ucciso nel 2020 a Colleferro, provincia di Roma. Lo scorso novembre Marco Bianchi era stato condannato in via definitiva al carcere a vita. La stessa

0: pena è stata decisa ieri per il fratello dalla Corte d'Appello della Capitale. In un primo momento la condanna per lui era stata a 28 anni, ma la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. Già definitive le condanne a 23 e 21 anni per altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, che parteciparono al pestaggio del ragazzo.
1: A Milano la polizia e la squadra della procura che si occupa di reati sessuali cercano almeno quattro giovani che avrebbero violentato una studentessa spagnola di 20 anni fuori da una discoteca. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia e gli abusi sono stati accertati alla clinica Mangiagalli, dove è stata accompagnata da un'amica.
0: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da diversi miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Merz e Macron avrebbero riconosciuto che le aziende Dassault e Airbus non riescano a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento fra Berlino e Parigi. La notizia è stata data inizialmente da fonti tedesche, arriva in un momento nel quale, sappiamo, l'Europa dice di voler avere maggior peso e ruolo sulla scena internazionale anche con un suo progetto di difesa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso nord tra via 1 variante Sasso Marconi. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12 code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord, autostrada Genova-Livorno-Cecina. E arriviamo alla Fipilico, a tratti verso Firenze, tra Ginestra e Firenze-Scandicci, verso Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Siamo al traffico urbano di Firenze, per incidente rallentamenti con restringimento di carreggiata in via Pistoiese. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario permangono provvedimenti di circolazione per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Chiaranze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 rallentamenti verso nord tra Firenze e Impruneta e Bivio 1-11. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A12 diramazione Livorno, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione mare, coda per incidente tra Livorno Aurelia e Livorno Porto e code per lavori tra Lavoria e Vicarello e tra Bivio S16 Fipili A12 e Interporto Toscano Est. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Nel Bresciano un operaio è morto mentre lavorava all'interno di un capannone. La notizia di poco fa arriva in particolare da Piancamuno in Val Camonica. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. Al momento non si sa come si chiamava il lavoratore né quanti anni aveva.
3: La guerra in Ucraina, la notte scorsa una serie di attacchi russi nella zona di Kharkiv ha fatto 4 morti e 18 feriti, ci sono stati anche attacchi ucraini sulla Crimea, le autorità locali hanno detto di avere intercettato diversi droni. Alla fine dell'ultimo viaggio europeo Zelensky ha detto di avere parlato al telefono anche con l'inviato di Trump Witkoff.
2: Stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un accordo entro fine mese, lo ha detto il rappresentante iraniano agli Stati Uniti. Nelle ultime ore anche Trump ha parlato nuovamente di un accordo finale molto vicino, ma il presidente americano lo aveva già detto molte altre volte in passato. Stamattina l'esercito israeliano ha emesso l'ennesimo ordine di evacuazione per la zona di Tiro, nel sud del Libano. Tiro era stata colpita anche ieri, nonostante sulla carta Israele avesse accettato di fermare i suoi attacchi.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA, Karim Khan, è stato sospeso. La procedura disciplinare cominciata per una denuncia di abusi sessuali è terminata e Khan sarebbe stato considerato responsabile di abusi. Khan,

0: l'indotto avvocato britannico ha sempre negato.
1: In Libia oggi è prevista un'udienza sui membri della flottiglia che sono detenuti nella parte est del paese da oltre 2 settimane. L'ha confermato poco fa il ministro degli esteri Tajani, rispondendo anche alle parole con cui il ministro israeliano Ben-Gvir ha commentato il proprio coinvolgimento nell'inchiesta di Roma sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva detto ieri sera Ben-Gvir, indagato per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Parole inaccettabili e indegne, ha dichiarato Tajani.
0: A Napoli la polizia ha fermato un giovane che alcuni giorni fa aveva sparato a un 29enne con disabilità. L'aggressore è parente di un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale e ha detto che si sta indagando di aver ferito la vittima per vendicarsi di un like che il 29enne aveva messo su un profilo social della fidanzata del giovane fermato.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A11, coda per via Pietra Esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Scipilicoli a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori coda tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Rallentamenti inoltre verso Pisa anche tra Pisa Aeroporto e Bivio Diramazione Pisa raccordo Pisa Centro. Siamo al traffico ferroviario per un inconveniente sulla linea. A Firenze Rifredi si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il TPL al via dall'11 giugno, l'iniziativa in bus anche di notte con 24 linee in transito a Firenze fino alle 2 di notte. Sono interessati anche alcuni comuni dell'area metropolitana. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso.
3: La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri storari e clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di avere pagato meno di 2 euro l'ora a operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare.
2: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. Secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diversi feriti. Kiev ha invece attaccato con droni la Crimea.
3: Medio Oriente, rimane critica la situazione in Libano. Anche questa mattina ci sono stati raid israeliani nel sud, nelle zone di Tiro e Nabatie. Secondo le autorità locali ci sarebbero in tutto almeno 4 morti. Ieri l'Iran aveva detto di avere fermato i suoi attacchi su Israele, ma solo se l'esercito israeliano non avesse più sparato sul Libano. Questa mattina Trump ha ribadito che il negoziato

0: con Teheran prosegue bene. Anche gli iraniani, attraverso il loro rappresentante alle Nazioni Unite a New York, hanno parlato di una possibile intesa entro fine mese.
1: 20 paesi hanno firmato un documento nel quale descrivono come catastrofica la situazione a Gaza. Tra i firmatari, Australia, Regno Unito e Giappone. Il documento chiede a Israele la riapertura della striscia e l'ingresso di aiuti umanitari.
0: Decine di attivisti di 13 stati, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e delle ambasciate dello Stato africano. Oggi a Bengasi, in Libia, appunto, è prevista un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano Tajani.
1: A Napoli la polizia ha fermato un giovane che alcuni giorni fa aveva ferito un 29enne con disabilità. L'aggressore è parente di un presunto affiliato alla criminalità organizzata. Ha detto a chi sta indagando di aver sparato alla vittima per vendicarsi di un like che il 29enne aveva messo su un profilo social della fidanzata del giovane fermato, che prima di scappare in moto gli aveva detto: ringrazia perché non ti ho ucciso. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Regolare il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Fascia di garanzia per i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Segnaliamo inoltre uno sciopero di 24 ore proclamato per domenica 14 giugno per i bus di Autorine Toscane con fascia di garanzia tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Netanyahu non si ferma, ancora questa mattina raid israeliani sul sud del Libano con diverse vittime. Nella città di Tiro per la prima volta ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Ai nostri microfoni il parroco di Tiro, ci è stato tolto anche il diritto di vivere. Flotilla, oggi mobilitazione per i suoi 10 membri detenuti in Libia nel giorno di una nuova udienza sulla vicenda. A Roma Ben-Gvir indagato nell'inchiesta sul sequestro dell'ultima missione navale per Gaza. Il ministro israeliano risponde insultando l'Italia e le persone che furono fermate. Alla Camera è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello sul cosiddetto salario giusto. Sia Schlein sia Meloni intanto cantano vittoria dopo le comunali. Tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in più capoluoghi rispetto alla destra, ma resta la batosta subita a Venezia. Relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord, lo hanno detto Xi Jinping e Kim Jong-un durante una visita a Pyongyang del presidente cinese. Per Xi è stato il primo viaggio all'estero del 2026. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La crisi in Medio Oriente rimane molto volatile, la situazione in Libano. Questa mattina ci sono stati altri attacchi israeliani. Solo ieri l'Iran aveva minacciato di riprendere il lancio di missili su Israele se Netanyahu non avesse smesso di bombardare il Libano. In studio Emanuele Valenti.
1: Esatto Andrea, situazione molto volatile. In mattinata Israele ha ordinato l'evacuazione di una buona parte di Tiro, una grossa città nel sud del Libano, ordine di evacuazione per la prima volta anche per il quartiere cristiano. In tutto il sud in queste ore ci sarebbero stati almeno 8 morti. Questa è la conferma che Netanyahu non abbia alcuna intenzione di fermarsi, non ha più colpito Beirut, ma dal suo punto di vista non può accettare di fermare la guerra a Hezbollah solo per una minaccia iraniana, perché ricordiamo che ieri, dopo uno scambio a fuoco con Israele, Teheran aveva detto: non lanceremo più missili su Israele, ma gli israeliani non dovranno più colpire il Libano, cosa che però invece, appunto, abbiamo appena raccontato, sta succedendo. E poco fa oltretutto Hezbollah ha detto di aver sparato sulle truppe israeliane nel sud, appunto durante la notte. Tutto questo, Andrea, è legato al negoziato Stati Uniti-Iran. Gli iraniani hanno chiesto che il Libano faccia parte di un eventuale futuro accordo, devono continuare a proiettare il loro ruolo regionale. Ma come stiamo vedendo non bastano le richieste di Trump per fermare Netanyahu. Israele ed Hezbollah non sembrano andare nella direzione di una de-escalation, e il rischio è nuovamente che salti tutto. Stati Uniti e Iran comunque hanno detto ancora in queste ore che il negoziato tra loro prosegue.
0: Grazie Emanuele. I raid israeliani di questa mattina si sono quindi concentrati soprattutto su Tiro. Padre Tufik è parroco a Tiro, in questo momento si trova a Beirut per organizzare proprio l'arrivo degli sfollati dalla sua città.
2: Adesso io mi trovo a Beirut, non a Tiro, e ringrazio il Signore che sto a Beirut. Non è perché la mia vita vale più della vita dei nostri che stanno sotto i bombardamenti a Tiro o sotto minacce, ma questo qui, stare qua per il momento, mi permette la libertà di movimento e di occuparmi di quelli che sono già arrivati qua, a trovare per loro accomodazione o un posto dove possono ripararsi, perché la gente che era rimasta a Tiro sono gente povera che non si permetteva un affitto o non aveva dove andare. Proprio una donna adesso mi ha chiamato, una mamma di 3 figli, mi dice:

0: siamo qui a Tiro, non abbiamo nemmeno un mezzo e come andare via. Come faccio io con i miei figli? Né taxi, né mezzi pubblici, non c'è niente. Chi sta partendo con una macchina strafolla di gente. Questa è la situazione. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese, il diritto di vivere, perché anche questo diritto ci è stato tolto. Solo vivere, tutto quello che chiediamo, vivere, vivere.
1: Decine di attivisti di 13 stati diversi, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia, di cui 2 di nazionalità italiana, detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e fuori dalle ambasciate dello Stato africano. Oggi in Libia è previsto un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano, Tajani, che ha anche definito inaccettabili e indegne le parole con cui il ministro israeliano Ben-Gvir ha commentato il proprio coinvolgimento nell'inchiesta di Roma sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva detto ieri sera Ben-Gvir, indagato per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Tra loro c'era l'attivista Antonella Bundu.
2: Ho letto che Ben-Gvir ci descrive come una banda di fiancheggiatori dei terroristi. Penso che anche questo andrà a rafforzare eventuali prove contro di lui. Non penso sia solo Ben-Gvir, penso che sia tutto il sistema Israele che va messo sotto processo. Non va incriminato un solo Netanyahu o solo Ben-Gvir. Pensiamo che tutto il sistema Israele non si può assolutamente reggere, soprattutto sulla complicità dei paesi occidentali e non solo. Il fatto che si è aperta una piccola breccia in quel video che ha diffuso Ben-Gvir stesso sicuramente va visto come qualcosa di positivo. Le indagini speriamo che portino veramente a qualche cosa, ma soprattutto dopo la grande mobilitazione che c'è stata nell'autunno scorso, che è andata a sfumarsi in quel cessate il fuoco finto, speriamo che questo movimento, soprattutto dal basso, continui a portare avanti, a stare al fianco del popolo palestinese.
1: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina, secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diverse decine di feriti. Nelle ultime 24 ore i raid russi hanno causato 10 vittime, Kiev invece ha attaccato con droni la Crimea. Xi Jinping è rientrato a Pechino dopo 2 giorni di viaggio in Corea del Nord. Xi e Kim Jong-un hanno annunciato di voler consolidare ulteriormente le relazioni tra i 2 paesi. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere 9 armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
3: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto Pechino, mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti. E di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
1: Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia, a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. A Milano la giudice per le indagini preliminari Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri storari e clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di aver pagato meno di 2 euro l'ora a operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Nella sua ordinanza la giudice parla di condizioni di lavoro degradanti e di metodi intimidatori e minacciosi, con schiaffe, spinte, insulti e urla contro i lavoratori. La Cadel dice di stare collaborando con le autorità e di stare portando avanti un'indagine interna sulla vicenda. Nell'aula della Camera dei Deputati è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello che la destra promuove con lo slogan del salario giusto. In giornata è previsto che il governo chieda la fiducia sul provvedimento. Nelle scorse ore è stato modificato l'emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti pirata, quelli firmati da sindacati minoritari, purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC che fa sì che per stabilire qual è il salario giusto si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come indennità e welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della Commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
4: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC, così com'è, presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori dopo giorni sostanzialmente improduttivi nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro. In realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
1: Sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein intanto hanno cantato vittoria dopo i ballottaggi delle comunali terminati con 3 capoluoghi alla destra e 3 al centro-sinistra. Contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare già 2 settimane fa a Venezia. Queste comunali erano anche la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo l'uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove è stato eletto alla fine un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Antonio Noto, sondaggista dell'Istituto Noto Sondaggi.
5: Vannacci oggi vale circa il 4,5%. Da dove prende i voti Vannacci? Allora, nella realtà ruba poco dalla Lega, circa un punto e mezzo, per carità non è poco, ma non è un tracollo della Lega. La Lega prima del partito di Vannacci valeva intorno all'8%, oggi è intorno al 7-6,5%, insomma, ecco, comunque perde un punto e mezzo. Per cui l'altro 3% fondamentalmente proviene da un elettorato di destra estrema che non aveva mai votato i partiti del centrodestra né alle scorse europee né alle scorse politiche, ma soprattutto proviene da un elettorato astenuto alle scorse europee e alle scorse politiche, che non si dichiara né di destra né di sinistra, ma è attivo in questo momento dalle idee del generale Vannacci.
1: A fine maggio il numero di persone detenute nelle carceri italiane è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema penitenziario ai valori più alti dell'ultimo decennio. La denuncia arriva dal garante delle persone detenute del Lazio, Stefano Anastasia, che è anche presidente onorario dell'associazione Antigone e che parla di un sovraffollamento a livello nazionale del 139%. Aumentano anche i bambini rinchiusi in prigione con le loro madri, saliti a 30 dai 26 dello scorso marzo. Il viaggio del Papa in Spagna. Leone ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte della Chiesa, un tema molto delicato anche in Spagna. Il servizio da Madrid.
6: In Spagna sono almeno 3.000 le vittime degli abusi della Chiesa. Per il Papa quello della pedofilia è una ferita ancora aperta, una ferita difficile da chiudere. 8 associazioni di sopravvissuti alla pedofilia nella Chiesa hanno protestato davanti all'Annunziatura Apostolica, e cioè dove si è ospitato il Papa durante il suo viaggio a Madrid. Accusano i vertici ecclesiastici di averli esclusi dagli incontri ufficiali con il Papa per evitare domande scomode. Papa Leone effettivamente si è riunito con un gruppo di vittime spagnole, ma si è trattato di un incontro privato con 6 persone scelte tra chi partecipa ai percorsi di riparazione avviati dalla Chiesa. Prima, davanti all'Assemblea dei Vescovi Spagnoli, il Papa aveva chiesto uno sforzo per prevenire nuovi casi e di non coprire più chi li commette. Al contrario, per il Papa ci deve essere un percorso chiaro di sanzione per chi abusa dei minori, e di fatto è stato proprio Leone a spingere la Chiesa spagnola a firmare un accordo di riparazione economica e simbolica con il governo di Pedro Sánchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolari Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, a causa di un incidente, il traffico è rallentato tra Fabbro e Chiusi. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Siena-Acqua Calda in direzione Siena, code a causa di un incidente. Uscita obbligatoria a Siena Nord. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Bangladesh ha chiesto la fine immediata degli attacchi e il ripristino del cessate il fuoco in Libano, Iran e anche a Gaza.
1: La procura di Roma sta indagando per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio relativi al ponte sullo stretto di Messina. Tre le persone coinvolte dalle perquisizioni: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria nominato da Salvini, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I tre hanno cercato di condizionare, senza riuscirci, l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Saccomanno e Virgilio in particolare, secondo l'accusa, avrebbero promesso al giudice Miele nuovi incarichi pubblici dopo il suo pensionamento e lui avrebbe acconsentito rivelando informazioni. Lo stesso tentativo sarebbe stato fatto con altri magistrati. La società Ponte sullo Stretto si è detta estranea ai fatti. Immediate le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto chiarimenti al governo, considerato il legame di Saccomanno col partito del ministro dei trasporti.
0: La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per la divisione italiana del colosso americano Cadel Construction. Questo per i casi di caporalato e sfruttamento di lavoratori indiani per la costruzione del consolato statunitense a Milano di Piazzale Accursio. La GIP conferma il quadro emerso dalle indagini del PM Storari, un quadro di condizioni di lavoro degradanti e di minacce. Tra il PM e la ditta sarebbe già stato trovato un primo accordo per risanare la situazione. Il pagamento degli arretrati, gli 850 euro estorti per vitto e alloggio e le ore effettivamente lavorate e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro. Giovedì ci sarà il primo incontro tra sindacati e proprietà.
1: Si chiamava Angelo Giacomini e aveva 71 anni, l'uomo morto stamattina a Piancamuno in Val Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, una porzione della struttura è improvvisamente ceduta, schiacciandolo sotto i detriti. Giacomini era il titolare della ditta.
0: La CGIL denuncia il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico di Massa per aver chiesto il pagamento dello stipendio. Sarebbe successo il 1 giugno, quando il lavoratore, un 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio. Alla sua richiesta il titolare della ditta avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 euro dei 2200 spettanti e poi, a fronte delle rimostranze del lavoratore, lo avrebbe colpito con calci e pugni prima di essere fermato da altri due operai. La situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico è fuori controllo, dice il segretario generale della CGIL Apuana, Nicola Del Vecchio, che ha raccontato di altre denunce di sfruttamento nel settore.
1: La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha sottolineato come Smotrich promuova l'annessione della Cisgiordania, la creazione di nuove colonie, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese. Una linea politica, continua Barrot, che la comunità internazionale non può accettare.
0: Notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima.

tutto quel che c'è. Ma ogni cosa è una ferita.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e 31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Gli amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. Così parla in un'intercettazione il magistrato Tommaso Miele, uno dei coinvolti dalla Procura di Roma nell'inchiesta sul Ponte dello Stretto. L'ex aggiunto della Corte dei Conti si sarebbe rivolto così all'imprenditore Vincenzo Virgoglio in un'intercettazione riportata nel decreto di perquisizione disposto dalla Procura nei confronti dei tre indagati. La Procura indaga per corruzione e abuso d'ufficio. L'altro indagato è Giacomo Saccomanno, all'epoca dei fatti nel CDA della società Ponte sullo Stretto SPA e uomo di fiducia di Salvini. Avvocato leghista, commissario regionale della Lega in Calabria e in passato consulente del Ministero dei Trasporti. L'ipotesi dei magistrati è che i tre

0: particolare l'emendamento che abilitava i contratti pirata, che non è stato ritirato, è stato parzialmente riscritto, ma secondo l'opposizione e i sindacati stessi cambia poco la sostanza.
1: Ora la guerra in Medio Oriente. Sulla città libanese di Tiro continuano i bombardamenti israeliani. Fonti di stampa riportano attacchi sui quartieri orientali che avrebbero provocato finora almeno 29 vittime. I raid sono iniziati stamattina, subito dopo l'emanazione da parte dell'esercito di un ordine di evacuazione. Migliaia di persone sono in fuga dalla città, sono dirette verso Beirut e altre località nel nord del paese considerate più sicure. In questo contesto si fanno sempre più insistenti le voci di un'intesa tra Hezbollah e il governo libanese per un cessate il fuoco complessivo. Hezbollah sarebbe pronto ad accettare un accordo di tregua con Israele che prevede anche il ritiro di miliziani a nord del fiume Litani.
0: Francia, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro una ventina di coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'ulteriore passo fatto dalla Francia è stato così motivato dal ministro degli esteri Barrot. Smotrich promuove l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico delle autorità palestinesi e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Il provvedimento è stato attaccato subito da Israele, che ha parlato di misure vergognose. Anche l'inchiesta della procura di Roma contro un altro ministro dell'ultradestra israeliana, Ben Gvir, sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia è stato accolto dallo stesso con attacchi. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha detto, parole che Tajani ha definito inaccettabili e indegne.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity, quanto emerge dopo il tavolo del Ministero dei Trasporti. Resta invece confermato lo sciopero dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, indetto dai sindacati di base CUB e SGB a sostegno della piattaforma per il rinnovo del contratto. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

vecchio porco, dicono di me. È vero, sono un porco, ma meglio di te.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'As Rassigna, San Miniato e Santa Croce. Code a tratti tra Firenze Scandicci e l'As Rassigna, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: regione. Dalla città in corso un esodo di civili, il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. Il conflitto resta legato alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump afferma che l'accordo è vicino e che il cessate il fuoco sarà globale. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio. Tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce che denuncia il nostro legale non è riuscito a incontrarli. Il governo mette la fiducia sul decreto lavoro. Il sì ieri sera dopo l'abbandono dei lavori da parte delle opposizioni. Riscritto il contestato emendamento sui contratti pirata, ma per opposizioni e sindacati non cambia la sostanza. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Not that there's anything wrong with that.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: bene?
1: Sto bene, grazie.
0: Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico,
1: lo posso sopportare.
0: Mantengo la calma, mantengo la calma. Sotto la conchiglia, mantengo la calma.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'As Rassigna, San Miniato e Santa Croce, code a tratti tra Firenze Scandicci e l'As Rassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto tutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo Stretto. Secondo la procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, nemmeno una parola dal governo. In Libano Israele bombarda Tiro e poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città è in corso un esodo di civili. Il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. Intanto Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero militare vicino allo stretto di Hormuz e dice gli Stati Uniti devono rispondere. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio, tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto di Messina. Le accuse sono di corruzione e abuso d'ufficio. 3 gli indagati, un magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato. Quest'ultimo è Giacomo Saccomanno ed è l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria. È stato il commissario regionale della Lega, è stato consulente al Ministero dei Trasporti e faceva parte all'epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. L'ipotesi dei magistrati è che lui e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio abbiano fatto pressioni sulla Corte dei Conti tramite il magistrato coinvolto nell'inchiesta, Tommaso Miele, per ottenere il via libera all'opera. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
1: Per incensare Matteo Salvini, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato, ex sindaco di Rosarno, folgorato sulla via salviniana nel 2016, qualche anno fa si era addirittura inventato scrittore, stampando un libello in cui esaltava le scelte strategiche per il sud fatte dal leader leghista, a partire ovviamente dagli investimenti per il ponte sullo stretto, che secondo lui avrebbero addirittura superato una volta per tutte l'annosa questione meridionale che attanaglia l'Italia fin dai tempi della sua unità. In cambio, c'è da dire che Salvini gli ha dato molto. Intanto una consulenza al Ministero dei Trasporti, dove Saccomanno è stato esperto di infrastrutture, in particolare calabre, e ha lavorato a stretto contatto col ministro. Nel 2021, quando ha deciso di rinforzare la presenza del partito ex nordista e ormai a trazione nazionalista sovranista nella regione, gli ha affidato il ruolo di commissario territoriale, che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salviniano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.p.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
0: Dalle opposizioni molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire, a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento né da Salvini stesso e nemmeno dal governo. Su questo silenzio prolungato sentiamo Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti.
2: È un silenzio inquietante, perché se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo stretto non regge proprio da nessuna parte, e se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Noi inchiediamo, abbiamo invocato la massima trasparenza, ora soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale il fatto di far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave. Questo governo continua a pensare esclusivamente a poltrone, nomine, scelte che riguardano questa opera come altre opere, perché poi non dimentichiamo che tutte le presunte riforme non si occupano mai di risolvere i problemi, dalla portualità alla casa, ma semplicemente di creare nuovi poltronifici, e questa è l'unica attenzione di questo governo. Immaginate cosa sarebbe successo se fossero stati all'opposizione. Immaginate solo cosa avrebbe potuto fare Matteo Salvini dall'opposizione di fronte a una vicenda,
3: certo,
2: come questa,
3: non è...
2: investe in pieno la Presidente del Consiglio e il Governo.
0: Abbiamo chiesto un commento anche a Guido Signorino, docente

0: hanno tentato di saltare i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quelle delle autorità di regolamentazione dei trasporti, eccetera, e hanno dovuto adeguarsi alle indicazioni della Corte dei Conti. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione, se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di para sottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose, è un fatto veramente misero. Indica che tutte le procedure del ponte sono costruite con l'obiettivo di raggiungere la meta, cioè il mantenimento di questo appalto in capo alla società che se l'era aggiudicato 23 anni fa.
1: In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid, poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sentiamo il servizio di Sara Milanese.
2: Quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini, molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate, gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati rasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
1: L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata l'escalation scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha attaccato Teheran di aver abbattuto un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz, ha scritto sul suo social Truth il presidente statunitense. Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco, ha detto Trump. A bordo c'erano 2 piloti che sono rimasti illesi. Teheran ha dichiarato che le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese. Prima di attaccare l'Iran, Trump aveva espresso ottimismo sui negoziati con il paese, dichiarando che un accordo era ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di coloni della Cisgiordania che Parigi ha adottato. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose, ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Sentiamo il servizio.
3: Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione manomilitare dei palestinesi, l'annessione dei loro territori e la cancellazione politica, istituzionale e sociale del popolo palestinese, è persona non grata in Francia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che qualche giorno fa aveva già vietato l'accesso al suolo francese all'altro ministro israeliano della sicurezza e leader dell'estrema destra Ben-Gvir, dopo le immagini scandalose del trattamento inferto ai militanti internazionali pro-palestinesi della Freedom Flotilla arrestati il mese scorso dalle forze armate israeliane. Con Smotrich sono per

0: persona non grata, 4 responsabili di organizzazioni dei coloni e 21 membri noti e violenti delle milizie armate delle colonie israeliane in Cisgiordania. Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatoria, alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
1: E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegni gli insulti all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia. Ascoltiamola.
2: Non eravamo stati avvisati, purtroppo le comunicazioni sono molto molto confuse, frammentate e quindi l'abbiamo scoperto a cose fatte. Inoltre uno dei legali di fiducia che il nostro movimento aveva identificato e che avrebbe dovuto incontrarli questa mattina, non li ha trovati, nel senso che a quanto pare la location in cui sono tenuti non è la stessa che, come dire, questo avvocato evidentemente pensava che fosse. Il risultato è stato che non li ha incontrati.
1: Come previsto, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro che poi andrà in Senato. Il sì è giunto solo ieri sera dopo una giornata convulsa. L'opposizione ha boicottato i lavori perché la maggioranza aveva mantenuto l'emendamento che in sostanza ribaltava i contratti pirata. L'articolo è stato poi riscritto, è stato tolto il punto più contestato, cioè l'equivalenza con i contratti firmati delle organizzazioni più rappresentative, ma è rimasta la definizione per legge del cosiddetto trattamento economico complessivo, che dovrebbe appunto definire il concetto di salario giusto, che oltre alla retribuzione include però voci secondarie come il welfare aziendale. Per le opposizioni la nuova formula sembra fatta apposta per eludere la norma stessa. La CGIL indebolisce la contrattazione e favorisce il dumping contrattuale. Stefano Giubboni è avvocato e docente di diritto del lavoro all'Università di Perugia.
3: Le critiche in particolare all'emendamento le sottoscrivo a mia volta. Ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero inquinare la linearità almeno iniziale, quello che avevo colto inizialmente la previsione normativa.
4: Viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata questa formula per cercare di abbassare po' il salario.
3: Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi di confusione o di ambiguità oggettiva, quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere.
1: In Europa sull'auto elettrica arriva la controffensiva di 7 paesi che chiedono alla Commissione di non toccare la scadenza del 2035 sulla messa al bando dei motori termici. Sentiamo il servizio.
5: Era sparita dai radar da qualche mese, ma la questione dell'indebolimento delle regole sui motori a combustione interna rimane un tema di scontro all'interno dell'Unione. In particolare dopo la spinta congiunta della Germania di Merz e dell'Italia di Meloni per eliminare il divieto di nuove immatricolazioni di auto e furgoni a diesel e benzina dal 2035. 7 paesi hanno firmato un documento che esorta le istituzioni europee a non mettere a repentaglio gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica. Si tratta di governi di tutti i colori politici, dai socialisti spagnoli e danesi ai liberali olandesi e francesi, fino al centrodestra di diverse sfumature in Svezia, Portogallo e Lussemburgo. Ad accomunarli è l'intenzione di mantenere la barra dritta sulla strada della decarbonizzazione. Nel pieno del dibattito sulla proposta della Commissione, di un approccio più flessibile che integri veicoli ibridi, biocarburanti ed e-fuel nell'obiettivo di riduzione non totale ma del 90%. Il percorso di elettrificazione del parco veicoli leggeri può ridurre la nostra esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili, si legge nel documento, che è anche una risposta indiretta ai problemi del governo italiano e non solo, su protezione degli automobilisti e taglio delle accise. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Und da blieben Glauben.

0: abbiamo un figlio, abbiamo il gioco di un lavoro, abbiamo sole, piogge, vento, però ci manca solamente il tempo.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

thinking of building that drive-in

put some mountains here.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Problem we've been having in here.
3: No, that's really not my

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.